tappa del Giro di Francia è stata vinta in volata dal portoghese Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.